0: Mankala Zangali. Yaiboni Jabumlegana. Mankala Zangi Muvangala.
1: Yasboni Jabase Maluti. Uleli Motwane. Guyaban. Panzi Wale Jabba.
0: Mankangele Zanze Mamponi.